se semplicemente se ne stava zitta in un angolo e nello stretta in mano la testa per il rosso. Quattro anni dopo morì il burre, proiettile

0: Aspetta! Faccio quello che deve fare, ma mi lascia in pace!
1: Ho paura!
0: Non ho paura, sono solo stanco.